0: Intanto mia ragazza occupero la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

I portenti infiniti sono nati all'universo. E in altri siti. Bellezza attor di uomini, ripara attor di mani, in pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali, e la salute avvenne per tutto il mondo io fo. Compatela, compatela.

Cristo lodon palcito mirabile liquore di topi e delle cimici o sempre distruttore di cui certificati autentici vollati toccar vedere legge a ciascheduun farò per questo mio specifico simpatico prolifico un uomo setuagenario e maletudinario nonno di 10 bamboli ancora diventò di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò per questo

fate il mio specifico, per pochi io vedo do. E nove pare al critici, stridisce gli apocletici, gli asmatici, gli ossidici, gli

stupendo, sì balsamico e di stile, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di novelline. Ma siccome è pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio fede quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, e verti possediate, segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora in caso.
0: Avresti voi per caso

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stupe.

0: Saccio! Silenzio! Hai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
1: Oh!
0: Sicuramente è un affar geloso assai! In pace!

0: va ben, va ben così.
1: Che cosa da ridere? Con questo si è unito. Ora la mia scopole. Se non la vieni qua, va ben, ora la mia scopole. Se non la vieni qua, che cosa può a ridere? Con questo si è unito.

ma di là potrà ricevere. Sì, di che lo fino, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, s

cantar vialletta. Uditemi, signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto.

la Nina Tondoniera e il Senator Tridenti. Marcarola, due voci. A te.

0: notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiò mia bella Venere, ma in quelle luci tenere qual veggo nuvoletta.
2: Non è niente.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amici sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. Dopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto, matto, recipe l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte, io te prometto. Se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto. A me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un

La donna è un animale stravagante davvero. Ho una mamma, di sposarmi è contenta e di ferire pur vuoi.

0: maestà, la gioia al mio comando, io distrillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io noto ogni mistura ed ogni cotta!
1: Ascolto, e al mio marino voi disse l'elisir!
0: Ehi, me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual

adesso! Su la testa! Tu sei cotta! Io l'arco vinto! Ma quell'aria afflitta me sta! Se tu vuoi! Sulla testa, sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarì potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarì potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarì potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai

esempio dell'arte mia. Reconcella, reconcella, e ancora, se non mi dà sino, prima c'è la questa bocca non ci perde, e domani aspetteria, sì.

0: Eccola, o quale accresce beltà l'amor nascente a far l'indifferente si seguiti così finché non viene ella a spiegarsi.
1: Ne morirò.

lei sapeva anch'io. Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivegliare al mal d'amore, ma di che gli spiantati.

lascio un gran tesoro, tutto in lui salute e pelle, allegria, fortuna e luce.